Touch FM, hello. Touch FM, hello. Touch FM, hello. Pole kidogo dadi.

0: Ta che femile o?
1: Hello.
0: Hello. Hello. Kongo missing Vincent and Gishaga touch a family.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Kabisa.
1: Hello.
0: Dani, Dani, Dani, Kabisa.

0: Chi negile Kipto? Chamge Kipto?
1: Hello.
0: Yamuna Kipto?
1: Chamge.
0: Imnyano?
1: Ame sila.
0: Sila buye?
1: Soli
0: ate. Soli ate? Congratulations iskoro kai nyor chike 70,000. Tangit nota nabo silingishek 70,000.
1: Ay,
0: imai tangit ane imai pesa.
1: Mae pesa?
0: Congratulations Kipto. Pongeze. Hala mae pesa Kipto. Angen biki to mengeji. Leli si mae gugona tangit to ipuono. Mae gugona tangit ipuono.